0: Sindicate agricola! La porta! Rapido! Date prisa!
1: Gratus. Salva.